And that was Paracadute of the singer Francamente, new entry on this week on That's Amore. So let's have a look at a bit of his background and how she became a musician. Dunque, facciamolo in italiano però. Allora, Francamente, all'anagrafe Francesca Siano, nata a Torino nel 96, una cantautrice che ha una storia un po' diversa dal classico percorso da talent. Prima della televisione, infatti, c'è la filosofia. Francesca studia filosofia, politica, quindi uno dice, magari la musica non è stata proprio la sua prima carriera. E si è trasferita a Berlino per l'Erasmus e lì è diventata una parte importante, Berlino è diventata una parte importante della sua formazione artistica. Ha lavorato, ha suonato per strada, quindi ha sperimentato cosa vuol dire suonare davanti un audience. E poi, prima della, i primi brani sono arrivati nel 2020 con Contaminazione e Bombe in Colombe. Nel 2021 ha pubblicato Taxi, un pezzo scritto appunto a Berlino, ma nato musicalmente a Torino. E intanto entra anche nel collettivo transfemminista Canta Fino a 10, un progetto nato per mettere in discussione il gender gap nel mondo della musica. Un gender gap che cerco al meglio che posso di sanare suonando un sacco di cantanti femminili più che posso. Poi nel frattempo ha continuato a sperimentare con l'elettronica insieme al produttore Tomer Levy e sono nati altri brani. Nel 2024 arrivano Paracadute, che ci siamo appena ascoltati, e Fucina. Ma soprattutto arriva quel momento che la porta davanti al grande pubblico X Factor 2024. Alle audizioni ha cantato Wicked Game di Chris Isaac e ha conquistato subito l'attenzione del pubblico. Dopo il programma, Francamente ha continuato a scrivere e costruire il suo universo musicale e così nel 2025 arrivano Zagara e Telephone Tango, due brani che raccontano ancora una volta due lati molto diversi del suo mondo, l'amore da una parte e Berlino dall'altra. Poi quest'anno è arrivata Casa dei miei nonni, La casa dei miei nonni, un brano molto più legato alla memoria e alla famiglia, alle proprie radici. E così quest'anno questa hit poi è stata introdotta nel suo primo album Bitte Leben. Il titolo è tedesco e significa letteralmente per favore vita, però lei lo interpreta anche come un invito, tipo per favore vivi. Dentro troviamo le canzoni che vi ho citato e quindi se volete andare a scoprirle le trovate un po' su tutte le piattaforme. Lei è Francamente, quindi Francesca Siano. Adesso vi sono un altro paio di canzoni e la prima è 5 di mattina, dopodiché Sirene sulla luna.